Riusiatz dinza che ste misiu de se la Europa mero contado, anam parla della Europa feudalo. Al debutto dell'edat median del secle 8 al secle 9, donc los rapports feudo-basaliques son unos de las formas possibles de relacions entre un homme et un autre homme. L'estat romà se sent d'un pays luntent completament desagregat, los ligands personals entre los hommes constituent un pauc la caute, lo ciment de la societat que se trapesso de la vida publique ou alors de la vida privada. Aquellis rapports placent lo signe della hierarchia e della simmetria sono generalmente caratterizzati per la protezione che balia un personaggio potente a un altro uomo libero, gli esclaus, encaro forse numerosi, sono forgettati da queste malium d'eleganza e ne scambi dunque di un debumento, di sa fidelità. L'uomo di un altro uomo dunque è appellato come co vassal o antrustio dus termes germaniques sinon unimes dunque d'esclaus un pao cammeme. Pracol senda queste sistem complexe de ligans che reemplaço lo pude impersonal dunque de l'estat aro disparegut, las prestacius militarios assegurados per los homes d'armes vestisson rapidomente un importenso particuliero. Lo dreit debe de participar las campagnos militarios enten come liure e membre de gens en arme a caracterizat tutta la debuto d'estens las democracios guerrier de las tribus germanicos. Comenzo a co dunque a conta del secle 7 a s'affabli facio a dus transformacius irreversibles e interdependentos l'unos de l'autro. D'uno part l'especializacio de l'activitat guerriero entra otro al fur e a mesuro che l'image de combattente e la de cavalier se superposon un pauc e d'autro part lo cost senza rest mai creixut de l'equipamento e dell'entrainament necessario a la guerra. A questo processo di trasformazione hanno tutte le conseguenze sociali che implicano tecnico economico e il prestigio che ha incadeno punto passa su un appoggio che al secolo X e XI aro è già perceptibile giusto la dinastia carolingiana.

trementi tumpabat o massiutat gascuno. Tre paldus strifats sus lustu del zelgas. Sarà l'Espagno en tu che te buto sa corna. O beleu dinta tripo sarà

Retrobas nostres programmes sul maillot radio-occitanio.com.

0: Abem escutat s'auei los dos primiers movements allegro e andantoma adagio del concerto per cor numero 12 en mi bemol major e lo segon movement allegro de la sinfonia concertanto per nautbues, clarinetto, cor e basso en mi bemol major de Mozart. Adiciats e al cop quebe din preferencio classico.
1: Preferenzio classico. Lo meglio della musica, une émission presentata per Esther.

romantik ritme erme fatilitti. Munga la juo di cavretta per me fa tilitti. Per me fa la lulina lulero, per me fa danza, per me fa la lulina lulero.

0: Mes perché, perché m'ha bastita le scorte.
1: Radio Occitane.
2: Perché m'ha parito.
1: L'émotion del paese.
3: Che sbuon, che sbuon, che somma come.

0: vedere.
1: Già giù, si tagno.
0: Fai un ben, fai un re ben, e calo la montagna, spero ben veghe.
1: L'émotion del paese.
2: Un article del Christian Andreu par Aigut les Bines des Février de 2022 sur le site de notre partenaire sapiens.eu titulat Technologio Linguistico. Les Bines des 2 de Février est la Giornata Internazionale de la Lingua Mairalo. Il y a des événements pour toute la planète et tous les continents. En 2022, la thématique préposée era così resta che la tecnologia attuale a me, l'enseignement de la lingua. A cosa tal pramu che la Nations Unies considèrent que la tecnologia del siglo XXI può essere clau a loro de salvare mai d'une lingua de l'estinzione. De giusto l'inia che Sapiens affirmo già tabè d'un pei forso tens che la tecnologia ne può essere fondamentale mai che mai a me internet. Per assi la tematica causata per l'ONU per remembrare la Giornata Internazionale della Lingua Mairalo le 22 di febbraio de 2022 fuget l'usage della tecnologia per apprendere mai d'una lingua all'encop so es l'educazione multilingua. E a tutti i debati un tom purio escuta così usa e utilizza la tecnologia attuale per insegnare mai d'una lingua e tabi protegi e aiuta mai incaro nostro lingua Mairalo. Secondo le varie studi la tecnologia da loro daro può accelerare sforzi che fa cada persona a loro d'insaggia da prendere una lingua che spas la si uno e potrebbe rifiuti la conoscenza con potrebbe di sa lingua Mairalo. De fait la tecnologia linguistica so estabe per apprendere de lingos attuale serio in un fondo di conoscenza e di sapienza giusto e pariero per tutti.

0: Multilingvo e multiculturalo pot sunke esse nominado a tal curo pot conserva e ajuda a transmettre la conoscenza della cultura tradizionale d'un biais permanent. E per a cofa, cal enseña e utiliza tutos lai lengos, tabe las a me mens de parlaeres. Se che nu, es pas una societat betadieromen multiculturalo. So con filmet l'UNU. Tecnologia linguistica, un articolo del Cristian Andreu pareut le 20 febbraio de 2022 sul sito dei nostri partenari Sapientia.it e
1: Esaizinu mes de mai
2: Radio Citanio
3: l'émotion
2: del paese.

Buongiorno a tutti. Lo capitan e l'equipage vous donnen un franc et chaleureux bienvenue salva et sel volante Grand Baldab. En vous remerciant d'avoir choisi Hawk Air per vostre viage. Faserem de tout per rendre a queste vol agréable et desgenà. Parage, fin amour et cortesio sono i comandamenti dell'aeronautico occitano. La temperatura a destination sarà pruciaudo. Vous navisez que salva il sel, se consiglio de balar, chantar, mingiar e beure. Bon viaggio, abu, Grand Baldab. Grand Baldab.

Oi, tornada la Kylie Minogue N1 en 2010 ma questo canzonet All the Lovers, Toutes les Amoroses. La Kylie Minogue, per l'anecdota che cambia che sono fusi le spalle da me le passaggi a un secondo millenare, e dice che Betenza di la zanna dos quattemin se quattemin dez adeo umeno de pop secrado in ta qualifica un po' la sua musica, e poi da me le passaggi all'anno 2000 finalmente che cambia de stili e passa alla dance, e capite che da questi stili da me sa scansus dance entre berghetos e herpla ma o mio che hasco dance che a questo meno di pop secrado in ta gaffetz che adeo di la zana da scottebins a titù personau e preferi la na Kylie Minogue de las Anados 2000 e mai de las Anados 2010 che la Kylie Minogue flaco de las Anados 4000 e 4000 a tau king. Donc soupi compromès va qui Aki McLean 2008 fin 2008 da me Dilly Dally.